Come ne cogia qui in pa, qua mi stampa. A magi, che mala falle, così la pace, guzzanti, programmi, eccetera. Un cani, siamo a seguire come a buangi. Dimmi, che giocherà qualche music. Afro che luce, qui in pa, di capcali. Guruguambe. A ti indizi, vutica. Dizi gona, osadia.